0: Number One Nights.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
5: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui!

Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Resta

con Giovanati e Alfa, le 12:06, buon mercoledì 26 agosto a tutti voi, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 2. Allora, attenzione perché ci risiamo, noi siamo molto contenti, voglio dire, di commentare le notizie di questi italiani che vincono, ma come fate? Cioè, non lo so, ci avete un... grosso così. Allora, siamo a Lucca, un estetista di 40 anni ha giocato al Super Enalotto a Napoli e ha vinto, sapete quanto? 101 milioni di euro. Tuttavia, allora, lei era unita con Unione Civile al suo fidanzato, col quale pare, compagno, non ci fosse, insomma, adesso negli ultimi tempi un buon rapporto. E diciamo che lei vince 101 milioni di euro, non lo comunica all'ex fidanzato, che è un bancario di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, poco più grande, al quale era legata da Unione Civile dal 2021. Allora, il Tirreno riporta che il bancario, appena scoperto che la sua compagna, o presunta tale, insomma, ha vinto tutti questi soldi, si è rivolto ai legali dello studio romano perché vuole il riconoscimento di una parte della vincita sotto forma di assegno mensile da 6.000 euro e di un una tantum da 40 milioni di euro. Ah, però, vedi, beh, scoppia l'amore di nuovo, funziona tutto a meraviglia. No, perché questo ci fa ritornare indietro a quell'episodio in cui lei aveva vinto il gratta e vinci, però lì poi scopre di non aver vinto nulla e non credo che siano ritornati insieme. Tra poco vi dico quali potrebbero essere gli sviluppi futuri, non della storia d'amore, ma della questione legale di questa vincita.

Serendi, good old days. Allora, stiamo raccontando anche un po' di come le coppie naufragano di fronte a delle vincite, anche perché insomma quasi sempre quando ci sono delle coppie in crisi poi uno dei due vince e di solito riscoppia l'amore. Vabbè, ma non è questo il caso, qui ci sono questioni legali. Allora, uomo estetista quarantenne di Lucca gioca al Super Enalotto a Napoli e vince 101 milioni di euro. Il compagno, un bancario di Bassano del Grappa con il quale è unito da unione civile, viene a scoprire che lui ha vinto come? Vede che insomma compra la macchina di lusso, fa un investimento immobiliare di un certo peso e insomma vede che il suo compagno ha uno stile di vita che è improvvisamente diventato un po' troppo, capito, esoso, cioè dice vabbè, cosa è successo, cosa è cambiato. A un certo punto indaga e scopre che nel conto corrente bancario ha tutti questi soldi. Diciamo che tra i due ultimamente non c'era proprio, come dire, no, le cose non filavano proprio d'amore e d'accordo, per cui adesso il compagno, una volta scoperto che il suo diciamo compagno di vita ha vinto tutti questi soldi, vorrebbe un assegno di mantenimento, diciamo, di 6.000 euro al mese, una tantum di 40 milioni di euro. Questo perché la tesi per gli avvocati è quella che le vincite delle lotterie e dei giochi nazionali rientrano nella comunione legale dei coniugi, anche se è stato praticamente solo uno dei due ad investire i soldi per comprare il biglietto vincente o per fare una giocata milionaria come in questo caso. Vabbè, io non so quale sia il finale più giusto per questa storia, non so se effettivamente il compagno debba avere diciamo una parte, ma per la comunione dei beni sicuramente sì, e poi vedremo, magari vi aggiorneremo anche in questo caso su come andrà a finire. Qui non c'è il rischio che c'è un biglietto andato a male, perché la giocata è assolutamente vincente, non ci sono dubbi. Beyoncé.

0: Shoot.
1: Beyoncé, Texas Hold'em. Sono arrivate anche le parole di Beyoncé insieme a quelle di tantissimi altri artisti della musica internazionale, veramente, da Elton John a Paul McCartney a Mick Jagger, a commento, diciamo, della morte della grande Dolly Parton, regina della musica country, che è scomparsa ieri all'età di 80 anni, e grande, diciamo, anche il suo impegno sociale, no, filantropica da sempre negli Stati Uniti. Tra l'altro, proprio ieri il presidente Donald Trump ha deciso di tenere le bandiere a mezz'asta per tutta la settimana. Allora, a proposito di musica, rimanete con noi perché stamattina sono uscite delle notizie sul prossimo Festival di Sanremo. Lo so, mancano ancora un casino di mesi, ma già se ne sta parlando, soprattutto Stefano De Martino ci sta lavorando. Ne parliamo tra poco qui a Radio Number One.
2: Summer One.
3: Yeah. L'estate di Radio Number One.
4: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
5: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
6: Aspetta, aspetta, nuova stagione. Quindi si riparte davvero?
7: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
8: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui. I wanna

spacca notizie subito dopo il fine settimana, eh? Allora, vi dicevo, Festival di Sanremo, tutti stanno fotografando Stefano Di Martino per vedere con chi pranza, con chi mangia, con chi si riunisce, anche perché avendo sospeso il suo programma Soreale, ovviamente ha avuto modo, anche con l'incarico che è arrivato anche abbastanza presto di prossimo direttore e presentatore del Festival di Sanremo, di lavorare. Allora, questa mattina è uscita questa notizia per cui insomma, pare che Stefano Di Martino stia facendo le cose in grande, eh? Quindi ospiti internazionali, il ritorno sul palco del Festival di Sanremo, della, come dire, della sua, del suo tutto, secondo me, Maria De Filippi, che tornerà, non so esattamente, diciamo, in quale ruolo, Brenda Lodigiani, che dovrebbe invece avere, lei sì, un ruolo importante, e attenzione, in una delle cinque serate a co-condurre con Stefano De Martino potrebbe esserci Dua Lipa come co-conduttrice. Questa è la notizia che è uscita stamattina e potrebbe essere uno dei tanti colpacci che lo scugniz napoletano mette a segno, e secondo me ci riesce, anche perché, voglio dire, ormai Dua Lipa è di casa, no? È sempre d'Italia, insomma. Dai, sarebbe bello però.

Wise Away, la voce è quella di Madonna. Si sta parlando molto di lei, soprattutto questa mattina, anche perché una cover di Like a Prayer, fatta interamente con l'intelligenza artificiale, sta scalando le classifiche in Australia. È un tema questo molto spinoso, tant'è che l'associazione dell'industria discografica australiana ha ufficialmente escluso i brani che sono generati interamente o prevalentemente con l'intelligenza artificiale dalle sue classifiche musicali ufficiali. Ovviamente l'obiettivo è quello di promuovere la natura umana dell'arte. Dovete immaginare, insomma, questa canzone è diventata subito virale, praticamente arrivando ai primi posti della classifica. Però allora, gli artisti possono usare l'intelligenza artificiale, ma la stragrande maggioranza di quello che viene messo all'interno di una canzone deve essere generato dalla creatività, insomma, umana, e meno male, anche perché, diciamo, i cantanti usano già, no? L'intelligenza artificiale, però insomma devono metterci qualcosa di loro, altrimenti diventa veramente un bel casino, no? Se cominciamo a vedere canzoni interamente create dall'intelligenza artificiale che piacciono molto di più al pubblico, si crea un problema enorme. Allora torniamo al Festival di Sanremo. Quindi pare che le trattative per portare Dua Lipa a condurre il Festival di Sanremo, almeno in una delle 5 serate del Festival di Sanremo del 2027, siano già avanzate, anche perché lei in quel periodo non dovrebbe avere impegni, e quindi potrebbe essere un grande ritorno quello, anche se in una veste diversa sul palco dell'Ariston.

canzone che è diventata famosissima perché lo sapete, naturalmente era inserita nella colonna sonora del film Pretty Woman, e questa canzone si ascolta esattamente mentre Vivian, Julia Roberts, lascia l'hotel in limousine mentre Edward Richard Gere capisce di amarla, poi la insegue con la limousine, scala la scala antincendio con un mazzo di fiori, lei scioglie la treccia dal balcone e insomma vivranno felici e contenti. Vabbè, oh, la trama sarà anche, se volete, scontata, però questo film ogni volta che poi viene ritrasmesso in TV fa sempre un sacco di milioni di telespettatori, me compresa, che l'ho visto, non so, credo almeno 4 miliardi di volte, bah, sì, tutte le volte, conosco la trama a memoria, ma sono quei film che azzerano la memoria, cioè tu lo riguardi perché è carino guardarlo e vabbè, insomma, dai. Mancano pochi minuti alle 13, siete con Radio Number One nella Summer One, magari se avete voglia fateci sapere anche dove siete in questo momento, cosa state facendo, siete già tornati dalle vacanze, state già pensando con il muso a quando la prossima settimana tornerete in ufficio? Già un po' di persone devo dire che sono tornate in ufficio, piano piano, alla spicciolata, non tutte insieme perché ci vuole del tempo. C'è Gaia!

0: La voce di Miley Cyrus, Wrecking Ball. Stavamo parlando prima di Dolly Parton. Beh, loro due erano molto legate, anche perché il papà di Miley Cyrus è stato per anni corista proprio di Dolly Parton, quindi si può dire che lei insomma sia stata un po' la sua madrina, non solo diciamo privatamente ma anche musicalmente parlando, almeno agli inizi. Allora, dopo Hannah Montana, poi dopo ha fatto altre cose. Allora, sta per arrivare la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e del mondo, e poi vi parlo di questo simpatico signore che si chiama Tiziano, che è stato soprannominato il signore degli anelli. Allora, intanto lui, questo diciamo andare alla ricerca degli anelli perduti, fedi, gioielli, chi più ne ha più ne mette, insomma sul litorale laziale, lo fa lì perché insomma lui abita in quella zona, però non so, mi dà l'idea che molte persone potrebbero rintracciarlo, sai, quelli che magari perdono anelli importantissimi, non li trovano più, e pare che lui ci riesca praticamente sempre. Tra poco vi racconto tutto, come al solito, qui a Radio Number One. Summer One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 13, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre sul campo si continua a combattere raid di droni su entrambi i fronti, continua anche il lavoro diplomatico sul conflitto russo-ucraino, giallo sulla missione del capo della CIA a Mosca. Nicola Compagnone.
3: Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Colpita sempre dal fuoco ucraino anche una raffineria di petrolio russa nell'oblast. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv. Questa mattina la notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Chernihiv. La Russia ha anche colpito, provocando gravi danni, la centrale termoelettrica di Kherson. Ed è giallo sulla visita lampo a Mosca ieri del direttore della CIA Radcliffe. Peskov, portavoce del Cremlino, smentisce le voci di un incontro con Putin. Lo stesso Peskov nelle scorse ore ha poi rispedito al mittente la proposta di pace di Zelensky, che prevede per il Donbass una zona economica franca gestita da paesi terzi. Intanto l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Le liste sono in fase di accordo, ha affermato l'Antratova, commissaria russa per i diritti umani.
2: Non si ferma la crescita del costo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio per la benzina in modalità self lungo la rete stradale è 2,017 euro al litro, 2,137 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,092 per la benzina, 2,208 per il gasolio. Oggi alle 18 è in programma il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Allo studio dell'esecutivo ci sarebbero anche misure mirate per redditi bassi e in favore delle categorie professionali più penalizzate dagli aumenti. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco affronta nel pomeriggio la Francia nell'ultimo incontro della prima fase. Azzurre prima, punteggio piano con 4 vittorie su altrettante gare senza mai perdere un set. Lorenzo Villanetti.
4: Un inizio migliore non poteva esserci per l'Italia femminile di volley. 4 successi su 4, tutti per 3-0. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, una dopo l'altra, le avversarie delle azzurre si sono dovute arrendere ai colpi di Gonu, Antropova e Nervini. Oggi alle 16 l'ultimo appuntamento della fase a gironi è contro la Francia, seconda e a 3 punti dall'Italia, ma con una partita in meno. Parola a Velasco.
5: Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
4: Sul cammino azzurro si è espressa anche Ilaria Spirito, libero ieri in campo.
6: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo, le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani. Quindi prima di dire qualcosa aspettiamo la partita di domani.
4: Dal 30 agosto la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi tra Cechia e Turchia, poi i quarti il 2 e 3 settembre, semifinali e finali a Istanbul il 5 e il 6 settembre.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Viajando per il mondo, Carol G con Manu Chao, le 13:05 minuti, buon mercoledì a tutti voi, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana è con voi ancora insieme fino alle 2. Allora, ci siamo imbattuti in questo signore che è stato soprannominato giustamente, direi, signore degli anelli, si chiama Tiziano e praticamente cosa fa sul litorale laziale? Lui ha due metal detector, uno lo usa sulla sabbia perché praticamente va lungo i litorali dove viene chiamato a cercare gli anelli, un altro lo usa dentro proprio l'acqua del mare. In tantissimi, mi guardavo prima il video, che hanno perso fedi nuziali, quindi spose disperate, mariti un po' di meno, chi ha perduto l'anello di fidanzamento, magari sai quegli anelli, quei gioielli che sono legati in qualche modo, no? Hanno significato affettivo, li perdono al mare e vali a ritrovare sotto la sabbia è praticamente impossibile. Lui riesce a fare dei veri e propri miracoli, tant'è che pensate, sui social è diventato talmente famoso che adesso lo stanno chiamando da altre parti, ma naturalmente è molto importante anche la tempistica, cioè nel senso, lui si fa dire in quale zona esattamente è stato perduto l'anello, vuole sapere se per esempio dentro la fede ci sono incise, diciamo, delle date, perché naturalmente non vuole dare un anello a dei proprietari e magari non sono loro i reali proprietari, quindi fa delle vere e proprie ricerche. Evidentemente, insomma, sono in tantissime le persone che si perdono anelli, gioielli, tant'è che arrivano, ripeto, tantissime richieste da tutta Italia. Allora, lui non si fa pagare, dice solo che l'offerta può essere libera, giusto per ripagarsi delle spese, un po' di spostamenti, un po' perché insomma questi metal detector se li ha comprati lui. Eccola che arriva, Dua Lipa.

Dracula, la musica di Radio Number One. Questa mattina mi sono imbattuta, devo dire, in questa notizia su Emmanuel Macron. Allora, di lui si dicono un sacco di cose brutte da parte dei francesi, magari, però insomma, poi in giro per il mondo c'è qualcuno che magari pensa assolutamente bene. Allora, il presidente francese Macron è un grande fan di anime e manga, cioè i cartoni animati e fumetti giapponesi. Questo non lo sapevo, anche se adesso, collegando le cose, poi vi dico, riesco a capire qualche dettaglio in più, diciamo, della sua vita privata. Allora, non è solo, diciamo, una passione così banale, perché lo scorso lunedì Macron ha annunciato un accordo, pensate, con l'Arabia Saudita per la costruzione di 3 parchi divertimento vicino Parigi, uno dei quali sarà dedicato a Dragon Ball. No, la pausa è voluta, perché io mi chiedo, cioè, allora, i parigini cosa ne penseranno di questo parco a tema Dragon Ball? Una delle serie di manga e anime più conosciute e amate di sempre. Allora, poi lui non è a giustificarsi, ha detto: vabbè, sapete della mia passione per i manga, tra l'altro quando è stato recentemente in Giappone, fra marzo e aprile, insomma, si è capita, no, questa cosa, perché nel corso di una conferenza stampa la prima ministra giapponese Sanae Takaichi lo aveva salutato facendo con le mani il gesto dell'onda energetica, che è una delle mosse più conosciute al mondo di Dragon Ball. No, stavo pensando, vi ricordate quando, no, tutti i giornali del mondo, i fotografi mortalarono il ceffone della moglie di Macron? Ma io lo vedo un po' come un bambinone, cioè, non so, no, che dentro l'aereo si mette a guardare i manga, lei è stufa perché dice: guarda con chi mi sono messa, cioè, nel senso, ciof, no, perché gli ha dato un ceffone bello sonoro. Adesso non credo che fosse dovuto ai manga, ma insomma, vabbè, in questo caso, diciamo, porterà a qualche progetto redditizio di sicuro. Speriamo che di passione ne abbia anche altre.

0: Angelina Mango, ci pensiamo domani, rimanete lì perché invece ci penseremo venerdì a questa eclissi di luna che si potrà vedere bellissima, tutta rossa, all'alba del 28 di agosto.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi,

manca la voce, quella di Francesco Gabbani, in questo mercoledì 26 di agosto. Allora, siete con Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 14. Segnatevi questa data, anche se oramai praticamente lo sapete. Quest'anno è veramente, dal punto di vista astronomico, qualcosa di incredibile. Dopo l'eclissi solare arriva l'eclissi parziale di luna. Venerdì sarà una luna rossa, quindi veramente spettacolare, all'alba del 28 di agosto. Allora, praticamente l'orario, lo dico, magari c'è qualcuno che dice vabbè, tanto io mi alzo, no, per andare al lavoro, oppure mi alzo apposta per vedere l'eclissi di luna. L'inizio è previsto intorno alle 4:40, mentre il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare sarà immerso nell'ombra della Terra, e tutto questo conferirà alla luna questo caratteristico colore rosso mattone, veramente veramente bellissimo. Allora, questa volta, diversamente dall'eclissi di sole, si vedrà meglio al sud Italia. Perché a Milano, per esempio, la luna tramonterà prima che l'eclissi raggiunga il massimo, mentre chi è al sud potrà godere dell'eclissi fino quasi alle fasi finali, e quindi sarà bellissimo. Amici del sud, se ce la fate a sopravvivere a questo caldo veramente infernale, vi consiglio di fare l'alba, la notte in spiaggia, che tanto, voglio dire, si sta freschi, piuttosto che a casa, e godervi questo spettacolo meraviglioso dell'eclissi di luna. E poi arrivare

0: molto carine anche le immagini che abbiamo visto di recente, poco prima che partisse per il tour, con i suoi due bambini, Margherita e Andrés, che erano lì mentre Tiziano stava facendo le prove con le cuffie antirumore. Poi hanno preso il papà per le mani e sono andati sul palco. Insomma, già immersi, no, in questo clima assolutamente incandescente, diciamo, dei live. Tra l'altro, insomma, diciamo che Tiziano Ferro non ha fatto mistero di voler, gli piacerebbe molto tornare a vivere in Italia, in particolare a Milano, però per tantissime regioni non può tornare in Italia e continua la sua vita a Los Angeles. Lo sentivo in un'intervista recentemente dove raccontava e diceva: vabbè, ma io faccio una vita, cioè dice, viva Los Angeles, ma faccio una vita che potrei fare in qualsiasi posto, paese, che ne so, d'Italia o d'Europa. Esco, vado a fare la spesa, accompagno i bambini a scuola, all'asilo, insomma, eccetera, fa cose assolutamente normali. Poi quando canta non è tanto normale, questo lo diciamo, non è che Tiziano, non è che fai tutte robe normali, quando canti sei un po' diverso dagli altri, quindi in senso positivo dico, ecco. E quindi vediamo, insomma, la sua vita procede bene tra lavoro e famiglia. Intanto ci ascoltiamo la musica di Alex Warren.
1: How did

Gabriel, questa canzone che ha raggiunto il sesto posto nella classifica dei singoli del Regno Unito e insomma, tra l'altro lei non ama molto le etichette quando le dicono io regina del soul, no grazie, perché poi sono etichette, voglio dire, pesanti, eh. Poi fai un disco che va male, dalla regina diventi, non lo so, qualcos'altro. Vabbè. Però devo dire che lei insomma è rimasta sempre in testa poi alle classifiche per un certo periodo con questa voce veramente molto molto bella. Mancano pochi minuti alle 14, siete ancora nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 2 e poi arriveranno Lilli e Agnese per il pomeriggio, mentre naturalmente noi salutiamo tutti gli amici che in questo momento stanno piano piano tornando a casa, si stanno preparando per il rientro al lavoro e ascoltano insieme a noi la bellissima musica di Radio Number One. Ci sono i Django

con Madcon, la musica di Radio Number One in diretta qui nella nostra Summer One. Allora, nei giorni scorsi abbiamo parlato di questa maglia, no, famosa, di storica, leggendaria, di Diego Armando Maradona, che ha indossato durante la famosa partita Mano di Dios, che è andato all'asta. E oggi si parla di un'altra maglia, di un campionissimo che abbiamo visto di recente anche qua in Italia, anzi lui viene spessissimo in Italia. Stiamo parlando di Michael Jordan, andrà all'asta, pensate, la maglia indossata dal grande Michael Jordan nelle sue ultime finals NBA. Questo cimelio praticamente appartiene alla stagione 97-98 ribattezzata dall'allenatore Phil Jackson The Last Dance, e sarà venduta in un'asta online a fine settembre. Il proprietario, ve lo dico, ma così proprio, punta alla cifra record di 100 milioni di dollari, ma tranquilli che sicuramente qualcuno che comprerà questa maglia del grande Michael Jordan c'è, amatori naturalmente con, come dire, portafogli molto molto molto capienti, e quindi insomma una maglia che ha, riveste un'importanza veramente particolare, ma soprattutto diciamo per tutte quelle persone che seguono, diciamo, amano il mondo del basket e anche, diciamo, questi grandissimi campioni. Poi devo dire, lui è uno che si mette anche molto, no, a disposizione del pubblico, non se la tira, cioè se lo incontri in giro per le strade gli chiedi un selfie, non te lo nega, dai, diciamo. Oh, io non l'ho mai beccato, peccato, glielo chiederei, di sicuro glielo chiederei. Allora ci ascoltiamo la musica di Somber con il nuovo singolo Potential e poi ci salutiamo.

0: Potential, il singolo di Somber, a chiudere il nostro appuntamento della Summer One di oggi. Vi lascio nel pomeriggio con Lilli Agnese, un ciao da Fabiana, ci risentiamo domani mattina alle 10.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Manca un minuto alle 14.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Apriamo ancora con l'emergenza caro carburanti. Nel tardo pomeriggio il Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare lo sconto sul diesel fino ai primi di settembre. Si prende tempo in vista di un intervento strutturale a tutela delle fasce più deboli. La manovra potrebbe essere finanziata tramite accise mobili grazie all'extragettito dell'IVA di agosto che sarà quantificato a inizio del mese prossimo. Il PD incalza per tassare gli extra profitti delle petrolifere, ma resta il no di Forza Italia. Dagli effetti alle cause andiamo sugli esteri, la situazione in Medio Oriente non si sblocca. Il segretario di Stato Rubio afferma che non sono previsti attacchi militari su Teheran. La guerra è sempre più economica. Tensioni anche con la Cina, principale acquirente del petrolio iraniano, per le sanzioni americane estese ai partner economici. Le bombe non si fermano invece in Europa, l'Ucraina prosegue nella strategia che prende di mira i centri logistici come Wild Berries. L'Amazon russa sarebbe stata convertita in un centro per il commercio di armi, mentre Putin ha respinto il piano di pace di Zelensky sul ritiro dei soldati dal Donbass per la creazione di una regione cuscinetto controllata da paesi terzi. Il Cremlino ha risposto tramite il portavoce Peskov: il Donbass è russo, perché mai dovremmo volere forze straniere? Tra niet sul piano diplomatico, attacchi militari e guerre economiche si inserisce la visita di 8 ore del capo della CIA Radcliffe a Mosca. L'obiettivo, si ipotizza, un confronto a tutto campo sui fronti che vedono impegnati i due paesi. La Russia è infatti partner strategico dell'Iran anche sul piano militare, ma non è escluso che lo scopo sia la liberazione di prigionieri americani, così come accaduto nei precedenti incontri con l'intelligence. Torniamo in Italia e Lombardia perché c'è stato il primo caso di suicidio assistito gestito dal servizio sanitario. Approfondiremo nell'edizione delle 16. Intanto due notizie flash di economia. Dopo le dimissioni dell'erede di Del Vecchio da Essilor Luxottica, niente scossone in borsa, ma in un anno il titolo ha perso più del 40%. E prosegue il risico bancario. Domani il CDA di Generali per una prima valutazione dell'offerta di Monte dei Paschi di Siena. Dolly Parton è morta ieri all'età di 80 anni. L'icona della musica country, 60 anni di carriera con 100 milioni di dischi venduti, ha firmato brani entrati nella storia come Jolene e I Will Always Love You. La sua scomparsa dopo una breve battaglia contro il cancro ha suscitato un'ondata di tributi nel mondo. Chiudiamo con il meteo dei prossimi giorni che spaccherà l'Italia. Al nord ancora temporali fino al weekend, quando si rialzeranno le temperature, caldo intenso al centro-sud. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
2: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: È l'estate di Radio Number One, è il Summer One con Lilli
7: e Agnese.
1: Eccoci qui con Summer One, vi porteremo fino alle 18, vi racconteremo anche un po' di cose, ma soprattutto ascolteremo tanta musica.
7: Che alla fine è un po' la nostra colonna sonora dell'estate. E meno male che c'è lei, e quindi io direi di partire subito con un bel brano dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.

praticamente sulla macchina, passando e sfrecciando di 20 km orari in più, in questo caso miglia, e la cosa è suonata strana, anche perché effettivamente la macchina effettivamente si trova all'interno di un mese e la multa non avrebbe potuto prendere. Però giusto per farvi capire come sta la gente, che in questo periodo col caldo uno fa delle pazzie anche senza il caldo, però poi dipende sempre dai punti di vista. Buona serata, salutiamo anche Pitto, buona serata anche Antonella, ma buona serata a tutti voi che siete bellissimi anche stasera. Adesso One Republic. Wherever I go, there's a shadow.

abbiamo detto, Saif parla d'amore, fa un po' i canti dei pastori sardi, alla fine un po' anche Nammyo Renghyo, quelle cose da buddista, Nandagala, giusto? Fa un po', fa vero? Di la verità. Ah, dovete smettere di dissacrare il fatto che sono venuto in bicicletta, per favore, mi prendete in giro per questa cosa. Anch'io ho degli amici ciclisti che mi hanno suggerito, come fanno al buon Lorenzo, no? Fanno dei suggerimenti per utilizzare meglio la bicicletta, senza ombra di dubbio, mi hanno suggerito il fatto che facendo questi percorsi e trovando tutte queste signore che poi ti rimpinzano di cose da mangiare, queste cose meravigliose, praticamente ho sempre la dispensa piena, e questo è il lato positivo, cioè recupero intanto polente e cinghiale, se quelle cose tipiche che quando vai in bicicletta ti fermano e te le passano tranquillamente, si fermano brevi mano, come si usa dire. Siete su Radio Number One, Summer One, l'estate di Radio Number One. Buona serata a tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, buona serata a coloro che stanno invece lavorando ma stanno ascoltando la nostra radio, e ovviamente insieme a me fino alle 22 io sono Luchino, quello con la K, quello della Piava, e ovviamente c'è tanta buona musica come sempre, c'è Cat Burns.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Know that you're not alone. Radio Number One, Summer One, state lì tra un attimo, vi informiamo sulla situazione del traffico.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
3: Domenica 30 agosto dalle 21.
2: Direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village.
3: Malika Ayan.
2: Una serata di parole e musica.
3: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

l'informazione, grazie anche a voi. Attenzione, anzi attenzionissima, sulla A1 Milano-Bologna, veicoli scortati, rallentamenti, causa un veicolo in contromano tra Fidenza e Parma, questo in direzione Bologna. Quindi fate molta attenzione se siete in quella zona. Segnaliamo rallentamenti per quanto riguarda la A12 Genova-Rosignano, code per traffico intenso, allaccio A7 Milano-Genova, svincolo di Genova-Est. Abbiamo anche rallentamenti per quanto riguarda il sulla A14 per un veicolo fermo Pescara Bari, veicolo fermo tra lo svincolo di Canosa e l'allaccio della A16 Napoli Canosa.

One, Summer One, l'estate di Radio Number One. Un saluto a quelli che sono appena tornati, quelli che tornano e sono abbronzatissimi. E poi gli dici: mamma mia, come sei abbronzata! No, no, guarda che guarda, prima di più ero, l'ho già persa tutta la bronzatura. Sono tornati da 5 minuti. Non cominciamo a fare queste sceneggiate, sennò già ci viene la tristezza, almeno voi che siete stati in vacanza in quest'estate. Dai, fate i bravi. Con noi, buona musica, c'è anche Lisa, Amore è.

0: Lady Gaga, Deutsche, Radio Number One, Summer One, siete nel posto giusto, tra un attimo anche una grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

canzone pubblicata nel 75, ma l'esplosione fu poi fondamentalmente nel 1976, dove ci furono tanti riferimenti a quella canzone, da non confondersi col famoso e noto Boogeyman, quello che spaventava i bambini piccoli. Questa è un'altra intenzione, la storia è un'altra, di uno che voleva ballare giorno e notte. Pare che la canzone

0: e poi chi c'è?
1: Oh, buonasera, ben arrivato.
0: Buonasera, è un po' che sono arrivato comunque.
1: Buona serata a lei.
0: Grazie.
1: Buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Mi raccomando,
0: sì, che
1: non mi faccia cariare le ginocchia.
0: Che cosa?
1: Con i momenti...
0: del limone duro, quelli lì. Ciao Massimo, salutiamo anche Sammy e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp. Siete nel posto giusto, siete su Radio Number One e adesso c'è anche Post Malone e Morgan Wallen.

0: Questo è da Ibiza, Moving to the Sun, Radio Number One. Si chiude così la prima ora insieme.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Colombia, sono le 19.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. 95 morti, oltre 400 dispersi, di cui almeno 290 turisti stranieri, di cui sono state perse le tracce. Tra loro, secondo una prima stima, risultano esserci 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Una novantina gli italiani che si sono registrati nella regione tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina, che intanto ha messo in salvo due cittadini italiani nella zona del disastro. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere anche l'Unione Europea. E si indaga sulle cause del disastro idrogeologico. Le prime analisi satellitari indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, la valanga di ghiaccio avrebbe investito e ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale. Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Altri cinque dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. Sorridenti e con figli, duchi di Sussex, Harry e Meghan, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare di frequente il nonno Re Carlo III. Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca, fan in lacrime a Nashville e in pellegrinaggio a Hollywood. L'America piange, la regina della musica country, Dolly Parton, morta a 80 anni. Nata in una famiglia povera del Tennessee, ha regalato in oltre 50 anni di carriera più di 3.000 canzoni, molte delle quali di grande successo, che gli hanno garantito 11 Grammy. Molto amate anche le sue incursioni nel cinema, le iniziative di filantropia e le partecipazioni agli show caratterizzate sempre da grande ironia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
1: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

Mendes, Martin Garrix e gli U2, la voce di Bono inconfondibile, senza ombra di dubbio. Poi i fan sfegattati degli U2 un po' perplessi su questa produzione, però senza ombra di dubbio un altro bel prodotto, diciamolo, un'altra bella canzone in pubblicazione, poi tra le altre cose, di questo 2026. Buona estate a tutti per coloro che sono ancora in vacanza, buona estate e buon appetito per quelli che stanno andando a mangiare. Ciao Tony, salutiamo Tony e famiglia Turati, ciao, diretti in Val d'Intelvi a mangiare dal Bosi. Salutiamo anche il Bosi, buona serata. Salutiamo coloro che sono in fase di cena, perché l'orario è giusto, no? Più o meno indicativamente, cioè adesso un po' prestino, però anche perché d'estate, come accennavamo qualche tempo fa, si mangia un po' più tardi, no? Dico bene. Salutiamo anche scusate, sta arrivando dei messaggi ancora in funzione del fatto che stavo dicendo che sono arrivato in bicicletta, sono famosissimo per i 200 metri in bicicletta, un successone, va bene. Ciao Luigi, buona serata, salutiamo gli amici di Bergamo. Prima si parlava, avete sentito dal notiziario, qualche tempo fa si mangia un po' più tardi, no? Dico bene. Salutiamo anche il... No.

artista country che ha coperto un panorama musicale importantissimo per quanto riguarda la situazione americana, perché poi sapete che il country sfocia principalmente da quelle parti, poi ultimamente si arriva anche oltre oceano e viene anche da questa parte, quindi Dolly Parton è stata poi riconosciuta anche da queste parti. Però c'è questa notizia che mi ha lasciato un attimo perplesso, che è stata pubblicata questa mattina, che pare che la prossima tempesta tropicale potrebbe chiamarsi Dolly, ma questo purtroppo non in riferimento della scomparsa di Dolly Parton, perché pare che è casuale, è fortuita, sembra una cosa sadica, una sceneggiatura sadica di questa situazione, però effettivamente è questo, perché pare che questa prossima tempesta, se poi sarà così importante e forte, si chiamerà appunto Dolly. Ma pensate un po' a voi che i nomi delle tempeste vengono stabiliti anni e anni prima da coloro che studiano questi fenomeni, quindi tranquilli, non vi preoccupate, non è una cosa così, non è una dedica alla nostra Dolly, no, assolutamente alla grandissima artista del pianeta, ma è una cosa completamente fortuita. Quindi se per caso speriamo poi non ci sia questa tempesta tropicale che stanno attendendo da qualche giorno, speriamo non arrivi, e speriamo che comunque vada tutto per il meglio, anche perché quando succedono queste cose sul pianeta poi succedono i disastri, già ne succedono abbastanza, direi che siamo a posto così, no? Voi che dite? Sì, direi di ascoltare Katy Perry, che forse è meglio, direi che

0: parliamo anche del Niño, così ha suggerito un ascoltatore. E se state lì, tra un attimo parliamo anche di meteo.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
4: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
5: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
6: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
1: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Sempre a quest'ora un'occhiatina alla situazione meteorologica grazie ai nostri amici di Trebi Meteo. Allora, per la giornata di domani al nord addensamenti sui rilievi dell'Alto Piemonte con qualche debole piovasco intermittente, al centro stabile in prevalenza soleggiato e attenzione al sud dove ci sarà tempo stabile e soleggiato su tutti i settori anche se il cielo sarà particolarmente offuscato. Per restare informati e sempre sul pezzo come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo. Siete su Radio Number One, siete nel posto giusto, Summer One, l'estate di Radio Number One, appuntamenti con tanta buona musica, noi cerchiamo di farvi compagnia nel migliore dei modi e voi protagonisti attraverso il nostro numero di WhatsApp, sempre quello, eh?

0: dimmi, voi cosa fate questa sera? Gente curiosa che non si fa gli affari suoi, sai quelle robe lì. Ah, prima parlavamo di queste cose. Sai che nel pianeta ogni 3x2 ne succede una, no? Poi ovviamente si parlava prima della tempesta tropicale in arrivo e tutti stanno aspettando con ansia nel senso che sperano che non arrivi. E poi puntualmente arriva anche un commento tipo questo, no? Tipo che
1: io invece sì, mi preoccupavo e da poco ho scoperto che El Nino c'è sempre stato, è sempre esistito. E sono diventato più forte.
0: Decisamente, perché effettivamente questo è Nino, che magari non tutti lo sanno, è questo fenomeno climatico che periodicamente provoca diciamo un surriscaldamento delle acque delle superfici dell'Oceano Pacifico e quindi crea poi problematiche dovute all'andamento dei movimenti marini e quindi anche problematiche a livello di fauna, no? Cioè, perché poi i pesci soffrono di questa cosa, diciamo le cose come stanno. C'è sempre lo zampino dell'uomo in un modo e o nell'altro, non così pesante come in altre situazioni, però anche questo è una cosa importante. Tra altre cose, quest'anno il caldo di quest'estate 2026, insomma di quest'annata 2026, è una minaccia record negli storici, appunto, della situazione meteorologica del pianeta. Quindi facciamo sempre attenzione a come gestiamo la nostra vita quotidiana, perché ognuno di noi può dare sicuramente un supporto al pianeta, giusto? Ma che parole che dico, vabbè, lasciamo stare che mi hanno. Cerco di fare anche quello serio, dai, ma anche no, dai.
2: I thought

ogni ora andiamo a proporvi. Questa sicuramente è un'icona, possiamo dirlo, sì. Dal 1985 questo Money for Nothing, i Dire Straits, ovviamente canzone composta anche da Sting, ma tutti lo sanno, insieme a Mark Knopfler in questo caso, e poi Sting anche protagonista dei cori all'interno di questa canzone, dove poi tra le altre cose si voleva riprodurre un po' le sonorità dei ZZ Top. Infatti questo giro di chitarra che è stato collocato al 27° posto nella classifica dei 100 migliori riff di tutti i tempi da Rolling Stone, era un po' un punto di partenza dove si cercava di andare a prendere questo suono di chitarra degli ZZ Top. Non so quanti di voi li ricordino, però fatto appunto con questa Gibson Les Paul. Buona serata Radio Number One, questa era una grande canzone, attenzione perché tra un'ora ce ne avremo un'altra, eh? Non è che si scherza, siamo qui mica a giocare, no? Siete su Radio Number One, io sono Luchino, quello con la K, quello dell'Happy Hour che torna la prossima settimana, fino alle 22 insieme, adesso c'è anche Tommaso Paradiso.

Serata anche Antonella, che in questo momento si trovano in Sardegna e fa un caldo boia. Ok. No, qui si sta meglio, devo dire, grazie ai temporali a destra e a manca. Miley Cyrus, Lindsey Buckingham.

0: serata, sono le 20.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. È destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica frana ed esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Mancano all'appello centinaia di turisti. Verifiche sugli italiani nell'area. Stanno bene i due italiani ufficialmente coinvolti, fa sapere la Farnesina. Daniela Ubaldi.
3: Un centinaio di morti accertati in un bilancio destinato ad aumentare con l'alto numero di dispersi per la gigantesca frana e le inondazioni che hanno colpito la regione tra Nepal e Tibet. Oltre ai residenti, sembra che nell'area si trovassero poco meno di 600 turisti, salgono a 466 quelli stranieri che mancano all'appello. Farnesina Lavoro per i nostri connazionali, dal consolato italiano a Calcutta, responsabile per il Nepal, fanno sapere che sulla piattaforma dove siamo nel mondo risultano una novantina gli italiani nella regione. Due degli italiani coinvolti siamo riusciti a sentirli e stanno bene, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Ed è corsa contro il tempo, elicotteri e squadre di intervento sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea, e ci si interroga sulle cause del disastro. Le prime analisi satellitari e sismiche indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto di Rasua potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, avrebbe ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale.
2: Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania via aereo. Altri quattro dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. L'Italia intende mantenere il proprio impegno in Libano anche dopo la conclusione della missione UNIFIL, lo ha sottolineato il ministro degli esteri Tajani intervenendo al meeting di Rimini. Sentiamo.
4: Contribuire alla costruzione della pace in Libano, ma se si costruisce la pace in Libano si dà anche un contributo importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente.
2: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre la misura sullo sconto delle accise per i carburanti. La misura vale circa 130 milioni di euro. Intanto la Commissione europea frena sulla questione della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, proposta a livello europeo da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. Decisione che spetta agli Stati membri, tagliacorto Bruxelles. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.

con Serena Brancale and Company, ci sono tutti in quel progetto. È una delle canzoni che ha caratterizzato quest'estate 2026, che non è ancora conclusa, diciamo le cose come stanno, anche perché fino a venerdì c'è Summer One a farvi compagnia. Adesso invece Shepherd.

sonora di Il Diavolo Veste Prada 2, no? Che tutti hanno visto, qualcuno ha commentato bene, qualcuno ha commentato male, ma di questo ne abbiamo già parlato largamente. Buona serata, ciao Gabriele, buona serata a te, buon aperitivo. In questo caso mi dice stiamo bevendo l'aperitivo con amici sul lago di Garda, beati voi, vabbè. Buona serata anche a Valeria, salutiamo anche Mauro che dice ma non ho capito perché d'estate non fanno dei programmi in televisione decenti. Guarda, questo non te lo so dire, guarda. Però sicuramente se non hai capito bene lo squalo, quando l'hai visto la prima volta, ogni estate lo rifanno, fanno lo squalo 1, 2, 3, tutti gli squali del mondo li vedi, quindi stasera tra l'altro non ho guardato neanche la programmazione, anzi no, non è vero, ho dato un'occhiata mi pare stamattina per capire cosa c'era sul piccolo schermo senza andare poi sulle piattaforme a guardare le serie e via dicendo, e stasera mi pare che facciano Johnny Stecchino, che ogni tanto rifanno, simpatico se uno vuole distrarsi un attimo, ci sta, no, virgolettato. Nel frattempo, tra le cose strane che succedono nel pianeta in questo periodo, sarà il caldo o non sarà il caldo, non so dirvi questa cosa. Pensate un po' voi che questa mattina è stato pubblicato un articolo su Washington Post che quando ho letto ho detto no, è uno scherzo, ho detto sarà tipo sei su Candy Camera, no? Come mentre stavo leggendo su web questa notizia, perché il Washington Post riporta questa notizia che nella giornata di ieri è accaduto che è stata arrestata una persona colta in

fragrante o quasi, soprattutto più che in fragranza, fragranza di reato, è stata ripresa dalle telecamere, ormai siamo circondati da telecamere. E anche in questo caso, appunto, davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti ha posteggiato una vettura con sopra una ghigliottina. Voi direte in che senso? No, lo sapete, la ghigliottina, che è proprio quella lì dei francesi che si usava, che serviva per tagliare la testa, non si può dire. E praticamente andava in giro con questo furgone con dietro questa ghigliottina. E l'ha posteggiato davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti e è stata presa un po' come tipo una minaccia la cosa. Infatti questo uomo è stato arrestato, ma poi è stato anche rilasciato perché giustificava il fatto che aveva posteggiato lì la vettura semplicemente perché doveva recarsi da un cliente in quanto collezionista di tutte queste meraviglie che la storia ci ha regalato, tipo la ghigliottina, no? Chi non vuole una ghigliottina in casa?

0: Dancing in the Flames, Radio Number One, siete nel posto giusto, Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Luchino, sempre io, quello con la K, ma state lì e non ve ne andate, eh?
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: No, dai, si è accorciato.
3: Sì, si è accorciato.
4: Oh, ragazzi, si è accorciato.
2: Fabiana, si è accorciato.
5: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
2: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
5: Quindi si chiamerà solo...
6: Gli Spacca Notizie!
7: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è qui!

D'amore, buona serata. Chi dobbiamo salutare? Dobbiamo salutare Loretta che dice: io sinceramente lo squalo lo so a memoria. Va bene, no? Prima parlavamo di film, di piccolo schermo dell'estate e via dicendo. Salutiamo anche Jacopo che dice: lo squalo l'avrà visto chissà quante volte. Mentre c'è per esempio Alberto che suggerisce il fatto che effettivamente riguardando quei film di quegli anni con gli effetti speciali che esistevano al tempo, certe volte fanno un po' sorridere, cioè quelle situazioni, però effettivamente ci sta. Salutiamo anche invece gli amici del Lago di Como, anche Pierluigi che invece dice: accidenti, stupidaggini, perché proprio d'estate non passano in TV quei programmi insomma demenziali che tutti conosciamo, nazional popolari, così, che quelli che arricchiscono il cervello in fase di demenza, però vengono trasmessi bei film che magari hanno fatto la storia del cinema ed è bello anche riguardarli senza ombra di dubbio. Allora, buona visione per coloro che amano la televisione, se la stanno godendo in queste serate d'estate apprezzando la situazione. Salutiamo anche Lori e gli amici di Barzizza per questo meraviglioso tramonto e questa fotografia spettacolare. Lei si sta godendo il tramonto e non la televisione. E salutiamo anche tutti coloro che invece stanno richiedendo della musica, ma volevo dirvi che non siamo nella fase happy hour. Torno la prossima settimana anche con lo spazio delle dediche. Questa settimana no.

Someone You Love, Luis Capaldi, bellissima voce, stupendo pezzo, cioè mi stavo godendo questa parte musicale spettacolare. Miles Smith.

0: Randy, good old days, i bei vecchi tempi, come tutti lamentano, così dicono tutti almeno. Chiudiamo così la terza ora insieme, ma ne abbiamo un'altra, l'ultima.
1: Summer One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: idea se siamo precisi stasera. Sono le 21 in questo momento.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

ovviamente schiusa, lo sento. Buona serata. Radio Underway, l'ultima ora insieme, 4 ore anche questa giornata di questo mercoledì che sta per volgere al termine. Abbiamo ancora un'orettina a punta e poi anche per tutta questa settimana fino a venerdì, perché poi dalla prossima settimana torniamo, come sto accennando già da qualche giorno e come i miei colleghi stanno facendo, dalla prossima settimana torniamo nella fase normale della nostra vita, non so se, se normalità si può chiamare, poi tanto sapete come funziona l'happy hour, quindi no comment, poi rientrano tutti, Berti and Company, cioè la barista, cioè un festino, novità, poi vi spieghiamo la prossima settimana, tutto regolare dalle 20 alle 22. Questa settimana invece fino alle 22, ma dalle 18, quindi queste 4 ore insieme che ogni sera, dove voi ogni sera mi fate un sacco di compagnia, perché siete tantissimi, anzi salutiamo un po' di persone. Volevo salutare Sofia, ciao Sofia, buona serata a te, buona cena, salutiamo anche Jacopo, Elena, ciao Francesca, buona serata, buon aperitivo, sì, è scritto 2 ore fa, sì effettivamente, buon aperitivo prima, adesso magari buona cena, secondo dei casi. Ciao Luigi, salutiamo anche Renato e tutti gli amici che stanno messaggiando. Nel frattempo, visto che si parla di cena, di aperitivo e di tutte queste cose, in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, diciamo, più che periodi, c'è stata un po' una svolta, una trasformazione generale per quanto riguarda il settore della ristorazione, dato forse da tutti questi fior di programmi televisivi dove comunque ti prendono a schiaffi se fai un piatto sbagliato, ma questo è un altro discorso. Però molti ristoratori diciamo che si sono ritirati proprio come dal fattore standard della ristorazione, quindi dal ristorante ha aperto il locale con i muri, con le sedie che uno si siede, per spostarsi direttamente sulla strada, sì, cioè praticamente creando questi spazi ambulanti, facendo questi food truck dove comunque si può mangiare tranquillamente con un altro tipo di regolamentazione diciamo è un pochettino più leggera rispetto a quella di avere un ristorante, no? Dentro le quattro mura, e quindi è diventato particolarmente oneroso per tutti coloro che gestivano la ristorazione in un certo modo portare avanti i costi generali tra personale, sicurezza, ASL, tutte quelle cose che sono comunque necessarie, ci mancherebbe solo. Però pare che per quanto riguarda la degustazione su track è tutto molto più smart e quindi i costi diventano molto più leggeri, e qualcuno, pensate un po' voi, sostiene che di guadagnare più del 50% rispetto al precedente settore di ristorazione che aveva. Infatti stiamo parlando di un personaggio particolare di Catanzaro che aveva questo locale dove faceva piatti tipici calabresi, piatti particolari, e da quando ha trasportato il suo sapere all'interno di un semplice panino, anzi diversi tipi di panino, dice che praticamente ha aumentato la produttività e assolutamente guadagna molto ma molto ma molto di più. Beh, beato lui, che dobbiamo fare? Niente. Voi che mangiate un panino o preferite